Let's just worship him. Shandobu, siyana na na bandi di di di bushi.

Let's just worship him. Shandobu, siyala la la bandi di di di bushi.